0: Amore mio, dove stai tu? Ehi, kya ga rahi?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ki
0: aise nahi, ga ke sunao na.